hati mi nari uti e ti. Oye o ma kori gare, ola, entera piadala. Yo no ma kori gare, ola.

sai, che ne la maula, se come un di, un po' di namos, un'isola la caposo, ma per mamma. Ah, non è andato a un ovico, ma per di vea, ora, di qui, e sono qua.